0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.
3: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.